madre. Perdona se al mio cerco, si la giocò da tergo, le superne ti avvie del paradiso. Perdona se al mio viso, non può.